0: una radio che te invita a pensare.
1: Hello Frank, how are you doing?
0: 11-59-43-6804, el WhatsApp de la Güemes.

Telemarco pur toscano, forse umbro mio paesano, dall'Abruzzo, dalla Materna, quella nostra Roma eterna. E di Napoli pugliese, forse sardo calabrese, lucano siciliano, cosa importa italiano, e sei italiano.